0: lupo, il lupo.
1: El pato, el pato.
0: Vada per il lupo, vada per il lupo.
1: El pato.